crescita bella, di miei di caos. Mi fede non cese di fase, non alti da slette che glemma. Fai che sia, spilpi di nase, qui, qui.